0: Jambi Pagi Ini. Mutiara Pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.